seduto il codice dovessi volgere, seduto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Seduto il codice dovessi volgere, seduto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

La formula dello ignoto è il trionfo dell'eterno, la immortalità dell'oro. Esa immortalidad cabe en unas palabras y en unos signos. Está seguro.

del tempo, sopra fuori del tempo potente, sopra fuori del tempo ben vado, sopra fuori del tempo vencido, che non puede retenere che stuia la vita che si scappa de sus manos e